0: una sede internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella,
0: no, comunque, ho che tu vuoi tanto. No,
2: non
0: sento.
2: Si non fa se cane, non si fa.
0: Trampa, non si fa. Ai, che vuoi,
2: poi.
0: Che cosa che l'hanno? Vai, I'm coming back, mi fa la ricerca.